Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano di Radio Pola, con voi Isabel Vidaic. A Gospic si riunisce oggi in seduta straordinaria il Comitato Parlamentare per la Tutela dell'Ambiente per fare il punto sull'emergenza legata alla discarica illegale di rifiuti. Alla seduta sono stati invitati le ministre dell'Ambiente e della Salute, Maria Vučković e Irena Hrstić, e il procuratore capo dello Stato, Ivan Turudić. Al centro dell'incontro i rischi per la salute e l'ambiente, le misure adottate e il piano di bonifica. Il Ministero dell'Ambiente ha intanto contattato tra i 60 e i 70 operatori stranieri per valutare lo smaltimento dei rifiuti. Sale il bilancio dei danni provocati dall'incendio che nella notte tra il 13 e il 14 agosto ha devastato la zona di Lokva Rogoznica e Almissa. Sono andati completamente distrutti 106 veicoli, 28 abitazioni e 45 imbarcazioni, oltre a diversi edifici commerciali e di servizio. Altre 43 case, 20 veicoli e 9 imbarcazioni hanno riportato danni. Il comune di Almissa fornirà teli in PVC per proteggere i tetti danneggiati dalla pioggia e chiederà la dichiarazione di calamità naturale. Restano inoltre critiche le condizioni di 8 persone gravemente ferite nell'incendio. 4 persone sono state arrestate dalla questura di Zara perché sospettate di avere appiccato intenzionalmente alcuni incendi nella zona di Benkovac. Le indagini sono in corso. Un quinto arresto è stato effettuato sull'isola di Bua. Un uomo è accusato di avere dato fuoco a erba secca e polistirolo sulla spiaggia, mettendo in pericolo persone e beni. Proseguono gli accertamenti per stabilire tutte le circostanze. E passiamo agli appuntamenti culturali. Si alza oggi il sipario sulla Ruta, il Festival dei Teatri Regionali che nell'ambito dell'estate del Teatro Ulisses porterà sulle isole di Brioni alcune delle più importanti compagnie della regione. Fino al 26 agosto sono attesi il Teatro Drammatico di Belgrado, i teatri di Tivat, Lubiana, Skopje e il Kamerni Theater 55 di Sarajevo. Ad aprire il festival sarà questa sera il Teatro di Belgrado con lo spettacolo A ogni uccello il suo nido, diretto da Dino Mustafić. La nave da Fasana verso Brioni Minore parte alle 20.30. Nell'ambito del programma I Crepuscoli di Fasana, questa sera nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, in programma il concerto Arie Antiche. Protagonista è la mezzosoprano Natasha Antoniazzo e la pianista Vesna Ivanovic-Ozvirk, con un programma di celebri arie e composizioni del barocco e del classicismo. Inizio alle 21.30. Sport, trionfo croato nel lancio del giavellotto. Sara Kolak è campionessa d'Europa. A Birmingham l'atleta croata ha conquistato il titolo con un lancio di 62 metri e 43 centimetri, centrato già al primo tentativo. Per la 31enne è la seconda medaglia europea, 10 anni dopo il bronzo di Amsterdam. Nel 2016 a Rio de Janeiro aveva conquistato anche l'oro olimpico. Il meteo, tempo variabile con possibili piogge. Nel pomeriggio rovesci temporaleschi localmente intensi. Venti deboli o moderati di scirocco e maestrale, in serata in rotazione a bora. Temperature massime tra 30 e 33 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie dell'attenzione. Prossimo notiziario alle 14.00.

Radio Pola Notizie. Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Da domani aumentano i prezzi dei carburanti. Il rincaro maggiore riguarderà il gasolio, che sale a 1,80 € al litro con un incremento di 9 centesimi. Salgono anche la benzina, che toccherà quota 1,63 € e il diesel blu previsto a 1,27 € al litro. I nuovi prezzi resteranno in vigore per i prossimi 7 giorni. Sono aumentati del 7,5% gli incendi in Croazia rispetto allo stesso

anche il resto d'Europa. In Spagna, Belgio e Grecia i vigili del fuoco sono impegnati in una difficile lotta contro le fiamme. Sull'isola greca di Salamina, a ovest di Atene, due persone sono morte e altre sono rimaste ferite. Oltre 500 persone sono state evacuate dalle zone costiere e trasferite sui traghetti. In campo 260 vigili del fuoco con 58 mezzi e 15 squadre specializzate, affiancati da 10 aerei e 8 elicotteri. Tre persone sono morte in Venezuela a causa delle gravi inondazioni provocate dalle forti piogge che hanno colpito il nord del paese e la capitale Caracas. Secondo il comandante dei vigili del fuoco, la corrente ha trascinato via due minorenni, mentre una donna è morta nel crollo di un muro. Molte abitazioni sono state allagate. Le piogge torrenziali hanno inoltre abbattuto alberi e distrutto le tende dove vivevano persone rimaste senza casa dopo i devastanti terremoti di giugno. In ambito locale, domani a Pola saranno ricordate le vittime della strage di Vergarola, 80 anni dalla tragedia che il 18 agosto 1946 sconvolse la città. Le celebrazioni inizieranno alle 17 nel Duomo di Pola con la messa in lingua italiana. Alle 18 accanto alla cattedrale si terrà la cerimonia centrale con la benedizione del nuovo monumento sul quale sono incisi i nomi delle 64 vittime identificate. La deposizione delle corone è un programma commemorativo. Il programma proseguirà alle 19 alla Galleria Civica di Pola in via Candler 8 con l'inaugurazione della mostra documentaria La tragedia dimenticata, Vergarola e il suo eroe, il dottor Geppino Micheletti. Attraverso documenti e testimonianze, l'esposizione ripercorre la tragedia, le sue vittime e l'opera del medico Geppino Micheletti. Cultura e spettacoli. Stasera a Pola il concerto della pluripremiata clapa femminile Teranche. L'appuntamento è alle 20 alla Porta Aurea, da dove partirà una passeggiata musicale lungo via Sergia, con soste nei principali punti della città. Il corteo proseguirà attraverso il foro e si concluderà in piazza San Tommaso. Il meteo, per il resto della giornata tempo variabile, nel pomeriggio rovesci temporaleschi localmente intensi. Venti deboli o moderati di scirocco e maestrale, in serata in rotazione a bora. Temperature massime tra 30 e 33 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione, il GR delle 16:30.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Seduta straordinaria del Comitato parlamentare sulla discarica illegale a Gospic. Al centro i rischi per l'ambiente e la salute e il piano di bonifica. Da domani aumentano i prezzi dei carburanti. Al Missa sale il bilancio dei danni dell'incendio. Distrutti più di 100 veicoli, 28 abitazioni e 45 imbarcazioni. La città di Pola stanzia 20.000 euro per contribuire al risanamento dei danni provocati dall'incendio. Domani a Pola la commemorazione delle vittime della strage di Vergarola a 80 anni dalla tragedia. Sport: Sara Kolak, campionessa d'Europa nel lancio del giavellotto. Il meteo per il resto della giornata: tempo variabile, nel pomeriggio rovesci temporaleschi localmente intensi. Venti deboli o moderati di scirocco e maestrale, in serata in rotazione a bora. Temperature massime tra 30 e 33 gradi. Domani tempo in parte soleggiato, nel pomeriggio possibilità di rovesci temporaleschi nelle zone interne dell'Istria. Venti deboli o moderati di bora. Temperature minime tra 17 e 25 gradi, massime tra 28 e 31.

Riunione oggi a Gospic del Comitato Parlamentare per la Tutela dell'Ambiente per fare il punto sull'emergenza legata alla discarica illegale di rifiuti. Alla seduta partecipano le ministre dell'Ambiente e della Salute, Maria Vučković e Irena Hrstić, e il procuratore capo dello Stato, Ivan Turudić. Al centro dell'incontro i rischi per la salute e l'ambiente, le misure adottate e il piano di bonifica. Il Ministero dell'Ambiente ha intanto contattato tra i 60 e i 70 operatori stranieri per valutare lo smaltimento dei rifiuti. Da domani aumentano i prezzi dei carburanti. Il rincaro maggiore riguarderà il gasolio, che sale a 1,80 euro al litro con un incremento di 9 centesimi. Salgono anche la benzina, che toccherà quota 1,63 euro, e il diesel blu, previsto a 1,27 euro al litro. I nuovi prezzi resteranno in vigore per i prossimi 7 giorni. Sale il bilancio dei danni provocati dall'incendio che nella notte tra il 13 e il 14 agosto ha devastato la zona di Lokva Rogoznica e Almissa. Sono andati completamente distrutti 106 veicoli, 28 abitazioni e 45 imbarcazioni, oltre a diversi edifici commerciali e di servizio. Altre 43 case, 20 veicoli e 9 imbarcazioni hanno riportato danni. Il comune di Almissa fornirà teli in PVC per proteggere i tetti danneggiati dalla pioggia e chiederà la dichiarazione di calamità naturale. Intanto arriva una buona notizia dall'ospedale pediatrico di Zagabria. È stabile la ragazza minorenne gravemente ferita nell'incendio. È una delle 8 persone ricoverate in seguito al rogo. 7 restano in condizioni critiche, mentre la giovane, trasferita a Zagabria da Spalato il 14 agosto, continua le cure intensive e gli interventi chirurgici per le ustioni. Anche gli altri feriti restano sotto stretta osservazione medica. 20.000 euro da Pola ad Almissa per contribuire a risanare i danni provocati dal devastante incendio che ha colpito la città e i dintorni. La donazione della città di Pola vuole essere un gesto concreto di solidarietà verso la comunità di Almissa duramente colpita dalle fiamme. Nel messaggio di solidarietà un pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutte le persone che hanno perso la casa o i propri beni. Emergono nuovi dettagli sull'operazione della polizia di Zara, che ha portato all'arresto di 4 persone, 3 cittadini croati e una donna polacca, accusate di aver appiccato ben 10 incendi dolosi lungo la costa adriatica. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, gli agenti hanno anche rinvenuto e sequestrato armi da fuoco, munizioni e diversi telefoni cellulari. Tutti i sospettati sono stati condotti in custodia cautelare con l'accusa di aver causato un grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza. Un quinto arresto è stato effettuato sull'isola di Bua. Un uomo è accusato di avere dato fuoco a erba secca e polistirolo sulla spiaggia, mettendo in pericolo persone e beni. Proseguono gli accertamenti per stabilire tutte le circostanze. Sono aumentati del 7,5% gli incendi in Croazia rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Fino al 10 agosto ne sono stati registrati più di 8.800 e nella maggior parte dei casi dietro alle fiamme c'è in qualche modo la mano dell'uomo. Per chi provoca un incendio intenzionalmente sono previste pene da 6 mesi fino a 15 anni di carcere. Il ministro della difesa Ivan Anušić chiede però sanzioni ancora più severe. Gli incendi continuano a mettere sotto pressione anche il resto d'Europa. In Spagna, Belgio e Grecia i vigili del fuoco sono impegnati in una difficile lotta contro le fiamme. Sull'isola greca di Salamina, a ovest di Atene, 2 persone sono morte e altre sono rimaste ferite. Oltre 500 persone sono state evacuate dalle zone costiere e trasferite sui traghetti. In campo 260 vigili del fuoco con 58 mezzi e 15 squadre specializzate, affiancati da 10 aerei e 8 elicotteri. 3 persone sono morte in Venezuela a causa delle gravi inondazioni provocate dalle forti piogge che hanno colpito il nord del paese e la capitale Caracas. Secondo il comandante dei vigili del fuoco, la corrente ha trascinato via 2 minorenni, mentre una donna è morta nel crollo di un muro. Molte abitazioni sono state allagate. Le piogge torrenziali hanno inoltre abbattuto alberi e distrutto le tende dove vivevano persone rimaste senza casa dopo i devastanti terremoti di giugno. Torniamo in Croazia con le notizie di cronaca. Tragico epilogo per la scomparsa del turista italiano a Cherso. Il corpo privo di vita rinvenuto nella zona di Lubenice appartiene al 53enne padovano Luca Meneghetti. L'uomo, che si trovava in vacanza sull'isola, era disperso da alcuni giorni. Le autorità locali stanno effettuando gli accertamenti di rito per chiarire le cause del decesso.
Dall'Italia, clamoroso furto d'arte al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella serata di Ferragosto i ladri sono riusciti a entrare nelle sale espositive e a portare via 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio, attribuito ad Antonello da Messina, oltre alla tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, sottratta da una teca blindata. Sul posto sono intervenuti la polizia e gli specialisti della scientifica. La procura ha aperto un'inchiesta e le indagini sono affidate alla polizia. Gli investigatori non escludono che il furto possa essere stato commissionato per il mercato nero dell'arte. In ambito locale, domani a Pola saranno ricordate le vittime della strage di Vergarolla, 80 anni dalla tragedia che il 18 agosto 1946 sconvolse la città. Le celebrazioni inizieranno alle 17 nel Duomo di Pola con la messa in lingua italiana. Alle 18, accanto alla cattedrale, si terrà la cerimonia centrale con la benedizione del nuovo monumento sul quale sono incisi i nomi delle 64 vittime identificate, la deposizione delle corone e un programma commemorativo. Il programma proseguirà alle 19 alla Galleria Civica di Pola con l'inaugurazione della mostra documentaria La tragedia dimenticata. Vergarolla e il suo eroe, il dottor Geppino Micheletti. Attraverso documenti e testimonianze l'esposizione ripercorre la tragedia, le sue vittime e l'opera del medico Micheletti. E passiamo agli appuntamenti culturali. Stasera a Pola il concerto della pluripremiata clapa femminile Teranche. L'appuntamento è alle 20 alla Porta Aurea, da dove partirà una passeggiata musicale lungo via Sergia, con soste nei principali punti della città. Il corteo proseguirà attraverso il foro e si concluderà in piazza San Tommaso. Si alza oggi il sipario sulla Rutta, il Festival dei Teatri Regionali, che nell'ambito dell'estate culturale del Teatro Ulisses porterà sulle isole di Brioni alcune delle più importanti compagnie della regione. Fino al 26 agosto sono attesi il Teatro Drammatico di Belgrado, i teatri di Tivat, Lubiano, Skopje e il Kamerni Tatar 55 di Sarajevo. Ad aprire il festival sarà questa sera il Teatro di Belgrado con lo spettacolo A ogni uccello il suo nido, diretto da Dino Mustafic. La nave da Fasana verso Brioni minore parte alle 20:30. Nell'ambito del programma I Crepuscoli di Fasana, questa sera nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano in programma il concerto Arie Antiche. Protagoniste la mezzosoprano Natasha Antoniazzo e la pianista Vesna Ivanovic-Osvirk con un programma di celebri arie e composizioni del barocco e del classicismo. Inizio alle 21:30. Sport, trionfo croato nel lancio del giavellotto. Sara Kolak è campionessa d'Europa. A Birmingham l'atleta croata ha conquistato il titolo con un lancio di 62 metri e 43 centimetri, centrato già al primo tentativo. Per la 31enne è la seconda medaglia europea, 10 anni dopo il bronzo di Amsterdam. Nel 2016 a Rio de Janeiro aveva conquistato anche l'oro olimpico.

Il meteo, domani tempo in parte soleggiato, nel pomeriggio possibilità di rovesci temporaleschi nelle zone interne dell'Istria, venti deboli o moderati di bora, temperature minime tra 17 e 25 gradi, massime tra 28 e 31.

0: invece un cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.

0: tu sei bella, ma te la già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone? Io prima te

0: telecafischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scucciata.